0: E poi io ti ho cantato, no? Se non mi sbaglio, era a Salento. Dov'era? Ti ricordi? Che mi hai detto mi ami? Però eri ubriaca da morire, ti ricordi?
1: Voglio dirti che ti amo.
0: Questa canzone per te, dedicata a te. Arrivederci, ciao. No, io voglio che mi canti quella nuova. Domenica pomeriggio, mia ghiria ghia, voglio
1: fare.
0: La conosci questa? Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες αγαπάω.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.